visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: mesi del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Come se ne va? E allora diamo un applauso subito. Diamo un applauso, eccolo qua, subito. A Radio Blinco Blanco Atri. Poi ancora un applauso a Radio Teramo. Ci dobbiamo impegnare un po' di più, che è più difficile. Ancora un applauso a Teleterme Vigliatore TV, sembra Briatore, vabbè. Teleterme Vigliatore TV, evviva questa terza radio che si aggiunge già a noi. Aggiunge applauso, grazie. E allora salutate queste tre radio che insieme anche a Radio Mare Italia, poi le leggeremo prima o poi una volta che sono un po' assestate, quindi insieme a Radio Mare Italia le aggiungeremo con la mia voce alla voce di Angela Ricciardi. Salutiamo le altre radio quando sono le 4:32:56 secondi. Allora ragazzi, è lunedì 25 maggio, mancano 6 giorni a giugno. Oggi farà caldo, dicono che ci saranno 34 gradi a Milano, insomma, vuol dire che siamo in diretta o no? Direi proprio di sì. E allora, a questo punto il saluto delle radio arriva per voi e subito dopo arriverà un brano e poi vedremo se c'è Marco Roma stamattina, ma sicuramente ci arriverà anche Marco Roma. Il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, radio condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E ancora non ci sono pervenuti messaggi di Marco Roma. Come mai? Controlliamo un attimo fossero arrivati adesso. No, non ci sono arrivati i messaggi di Marco Roma. Vuol dire proveremo a chiamarlo. Vediamo se magari non li ha pronti o vuole farci il regalo di farceli in diretta, magari. No, sentiamo Marco Roma. Di che il compleanno oggi, vediamo se le ha preparati. Allora andiamo a vedere cosa succede con Marco Roma. Siamo pronti, siamo in diretta naturalmente quando sono le 4:40 e 41 secondi, quindi l'ora sua è
1: Samantha Ceccaroli, messaggio, chat, infestazione, fotocamera, nuova chat, è selezionato, da leggere, preferiti, gruppi, chat, nuova lista, pulsante, archiviate, Marco Roma saluto Canoro, chiamata di gruppo.
0: Allora, chiamate di gruppo, vediamo un po', sentiamo Marco se risponde.
1: Marco Roma saluto Canoro, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Lo sentiamo insieme, se suona.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Buongiorno!
1: Stai chiamando Marco.
0: Buongiorno! Ma oggi è stata voluta questa cosa di non fare i messaggi?
2: Oddio! No, lo sai perché?
0: Perché? A tutto
2: perché certo. Stasera non ho dormito stanotte a casa mia.
0: E quindi.
2: E ho perso tutte le abitudini che faccio di solito.
0: Ah, ecco! Vabbè, allora.
2: Le dovrei fare sull'istante allora.
0: E allora sì, infatti ho detto secondo me ha fatto qualche innovazione. Allora facciamo un applauso e sull'istante avremo il primo messaggio per gli auguri, vai.
2: Solo chi? Aspetta, chi è il compleanno oggi?
0: Lo chiede a me. Allora facciamo la ricerca automatica, fallo direttamente.
2: Ok, falla di.
0: Ma io oggi io non ho i motori di ricerca che mi cercano i compleanni, dovremmo cercarli, non ho.
2: Allora sì, ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu sei subito.
2: Allora. Sì, devo farla. Lo facciamo in diretta.
0: Certo, facciamo in diretta, sì. Intanto salutiamo le nostre tre nuove radio che sono arrivate da oggi, alle 7:30 manderanno la registrazione e sono Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi ancora Teleterme Vigliatore TV. E salutiamo il nostro amico che ci ha messo in contatto, il nostro amico Marco Antonio Scilipoti. Allora, tu intanto, quindi siamo in diretta, magari sono le 4:42, invece lì saranno le 7:42 e un po' di secondi, perché ci saranno le cosiddette tre ore della prima replica, visto che andranno in onda su queste radio alle 7:30.
2: E poi mercoledì c'è un grande evento,
0: E adesso ne parliamo, giustamente. Allora, dunque, intanto abbiamo trovato chi è che compleannezza oggi, chi è?
2: Allora, un compleanno, anche se lui non c'è più, ma è una persona che rimane sempre nella storia, che sì. È Bob Dylan.
0: Come Bob Dylan? Ancora è vivo? Non è vivo Bob Dylan?
2: Oddio, l'ho fatto morire allora.
0: Ha 85 anni, ma è vivo, vai.
2: Ok, l'ho fatto morire.
0: allora.

0: Giuseppe Cesena, tanti auguri a te.
1: Abbiamo anche il vantaggio del pianoforte se fai la diretta, vabbè, comunque. Allora,
0: possiamo fare anche in diretta qualche volta.
1: Ma quando vuoi, noi siamo qui. Se tu io non vedo i messaggi, ti chiamo direttamente. E allora adesso, secondo messaggio in diretta, vai.
0: Allora, creato sull'istante.
1: Sì, vai.
0: Buongiorno, sei il mio sole, sei la mia vita, e da oggi non voglio più separarmi da te, amore. Buongiorno!
1: Da Marco Roma!
0: Da Marco Roma!
1: Tu hai dimenticato. Allora,
0: scusa,
1: quello ho fatto io. Sono le 4:44 e 41 secondi, ma... No, non abbiamo preso 4:44 e 44. Allora, dunque, diciamo, dopo questo Gaudium Magnum che dicevano quando arrivano le nuove radio, queste tre nuove radio che sono, fanno parte del nostro cast, adesso dobbiamo dire il Gaudium Magnum per mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che va in onda dalle 20 alle 20 e 20, tutti 20, con questo caldo ci vogliono i 20, giustamente. Oggi si prevede caldo, vero?
0: Oggi si prevede caldo, perché pure ieri, sabato, pure ieri, a meno da me al lavoro a Roma, era caldissimo.
1: Quindi ieri basta pigiami invernali, basta estivi, penso, no?
0: Sì, solo quelli, e quelli che si vendono ora sono i corti, anche se però i lunghi li vendo sempre, quei leggeri fini, perché c'è delle persone che comunque li portano.
1: Ah, beh, certo. Allora, cosa succede mercoledì sera alle 20 di sera? 20 di sera, dove ci saranno anche queste nuove radio, naturalmente, a mandarci la replica.
0: Allora, mercoledì sarà un grande evento, perché questo grande attore che fa i reality, sì, i Grandi Fratelli in America, a Miami, ha fatto delle serie televisive, sì, attualmente adesso.
1: Sì.
0: E inizia la quinta serie a Miami.
1: Sì.
0: Lui praticamente in questo momento, lui mercoledì, lui mi ha chiesto, mi ha telefonato, mi ha detto ma che ore sono? Erano, lui sta 5 ore avanti, quindi lui mi ha detto quando mi intervisterai alle 20 da me sono l'una di notte.
1: Ah.
0: Quindi lui si alzerà a 00:50 apposta per venire in diretta con noi, quindi.
1: E allora gli facciamo un applauso. Chi è questo signore?
0: Emanuel Talmo.
1: Emanuel.
0: Emanuel Calmo.
1: Emanuel Calmo. Allora lui calmamente si alzerà a 00:30, 00:40 per essere con noi a l'una di notte. Bene, allora vabbè, però lo ricorderemo anche mercoledì mattina. Dunque, stamattina pigiama o calzini a vostra scelta da Marco Roma, che oggi è a Tor San Lorenzo, sta andando verso di lì. E più tardi avremo come al solito il saluto alle 6:48-50 con tutta la brigata. Ci saranno, sì, per i saluti.
0: Sì, sì. Damiano, cioè lui voleva venire oggi, però adesso, però penso sta dormendo.
1: Sì, altrimenti era già sveglio. E vabbè.
0: No, me l'ha detto, forse non so se ce la faccio.
1: Va bene, dai, vedremo alle 6:50 con quale carovana arriva stamattina, perché ormai venerdì scorso è stata...
0: E lui è sempre una sorpresa.
1: Sì, è l'uovo di Pasqua di ogni giorno, Damiano. Allora, vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina, e poi avremo il ballo di Beppe, avremo altre cose, poi con te ci sentiremo più tardi, quando alle 5:15 ci racconterai come va il mercato e tutto il resto. E faremo anche le richieste dei radioascoltatori. Dunque, vai.
0: Allora, ti dico il titolo. Questo è facile. Però solo chi conosce lo sa. Vabbè, ma questo è facile. Per te è facilissimo.
1: Vediamo che non.
0: Dico solo il titolo perché è piccolo.
1: Sì.
0: Non do indizi stamattina, però.
1: E non do indizi, ai.
0: E stamattina no. Dal titolo lo azzecchi subito.
1: Vediamo se è vero questa cosa. Vai.
0: Selli.
1: Vabbè, dai, Selli.
0: Vedi?
1: Fiorella Mannoia.
0: No!
1: Vasco Rossi.
0: No. Allora Giuseppe, niente di Java.
1: Vabbè, niente di Java, io tanto non lo uso. Va bene, ma tu vuoi quella di Vasco Rossi o di Fiorella Mannoia?
0: No, quella di Vasco Rossi.
1: Quella di Vasco Rossi. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. A dopo, ciao.
0: A dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi il Cecantibus è alle terme, ma è sempre con un amico che ogni tanto viene a trovarci, anzi io lo assumerei quasi con cadenza mensile per raccontarci un po' le sue esperienze anche di disabile, di tutte le cose che fa, perché lui è un onnisciente, insomma si occupa un po' di tutti. Signore e signori, ecco voi in battaglia il nostro amico Gabriele, che tra l'altro ha qualcosa di affine con noi, perché lui sa imitare molto bene il cavallo, e quindi un saluto al nostro amico Nazareno con il cavallo di Gabriele. Vai col cavallo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Vai il cavallo Nazareno con il tuo cavallo, vai. Ecco qui, questo è il cavallo al naturale. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, una volta avevo una dignità. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Abbiamo detto che tu ti occupi di molte cose, tra le cose, a parte gli scacchi, a parte
2: Showdown.
1: Viaggi.
2: Python.
1: Oggi siamo in fase relax.
2: Sì, oggi torniamo nel grembo materno con queste acque meravigliose a 36 gradi, dove ci immergiamo e occupiamo tre quarti di piscina, perché siamo un bel gruppone.
1: Una dozzina di Cecantibus.
2: E stiamo lì a chiacchierarcela, a ridercela e raccontarcela allegramente in piscina.
1: Ecco, ma tu da quando è che hai scoperto le terme? E quali hotel hai girovagato fino adesso? Questo per oggi è il paradiso, del paradiso, dove siamo alloggiati e coccolati con queste acque e anche con le persone che ci stanno attorno.
2: Ho scoperto le terme grazie a una persona che è qui anche in questo gruppo, e che saluto, il mio amico Alessandro Antonello, nel lontanissimo 2001, quando ancora gli pterodattili solcavano i cieli del Giurassico. E da allora sono sempre venuto regolarmente, perché è una cosa che mi piace. Non ci sto per periodi lunghissimi, perché poi insomma, alla lunga annoiano, però per 3-4 giorni sono fantastiche. E di hotel ne ho girati vari. Qui sull'Hotel Ring di Abano vengo qui al Paradiso, vado all'Olimpia, e poi sono stato un po' qua e là. Ne ho provate in Ungheria, ne ho provate in Toscana, forse in Lazio,
1: ecco.
2: Quando mi capita ci vado volentieri.
1: Per adesso quelle che ti sono piaciute di più come acque, quali sono state?
2: Come acque, forse le più belle che ho visto, le ho viste nel 2022 in Islanda, sullo stile di quelle di Saturnia, cioè naturali, col fondo ghiaioso e l'acqua che sgorga direttamente bollente dal centro della terra, quindi niente mattonelle, niente artifici, insomma come qui, molto molto naturali, e con un'acqua veramente, mi hanno detto, super cristallina.
1: Ma queste acque termali qui di Abano, che proprietà hanno? Cioè, uno che viene qua, perché deve venire? Faccio un po' di pubblicità anche al turismo. Perché deve venire qui? Lasciamo perdere i vari hotel, ma perché deve venire a queste?
2: Beh, hanno molteplici proprietà curative. Queste acque vengono da Vicenza, sgorgano a 95 gradi dalle parti di Vicenza, poi con tutto un sistema complicato di condutture vengono portate qui, vengono raffreddate, altrimenti saremmo tutti sodi, e poi messe nelle piscine. Sono ricche di zolfo, ma non come quelle delle terme del Lazio, infatti qui il classico odore di uovo marcio c'è poco.
1: Sì,
2: ecco, però aiutano l'apertura dei pori della pelle, l'espulsione delle tossine dalla pelle, sono estremamente diuretiche, quindi è consigliato bere anche dal rubinetto, questo lo dico in barba a chi vorrebbe che si comprasse sempre solo acqua minerale, in realtà no, sono molto diuretiche, quindi fanno bene, puliscono il sistema circolatorio, aiutano i reni. E questa è anche una struttura ASL per appunto per le proprietà curative dell'acqua e per i fanghi e per tutte le trattature spa che fanno qui.
1: Ok, quindi se me lo dicevi prima bevevo, adesso c'ho ancora un giorno da bere, devo recuperare.
2: Beh, 4 litri oggi e via.
1: 4 litri oggi, guardo domani poi. E altre cose di queste terme, che a parte quello che poi c'è di dentro, il divertimento, altre cose.
2: Beh, un aspetto molto bello e positivo è che, venendo in tanti non vedenti da tanti anni, il personale è formato, diciamo, si è autoformato e ti fa sentire a casa, cioè non fai tutte le cose per cui magari ti serve una mano, come tipo il self-service a colazione, aiutano in maniera naturale, sono tutti gentili, carini, sorridenti e ti senti quasi autonomo. Esatto, sì.
1: Ma dottore, ci dica, ma lei quante volte all'anno dovrebbe venire una persona per disintossicarsi, a questo punto le terme? Basta una volta o ci vogliono?
2: No, ma basta una o due volte. L'importante è che poi quando è a casa faccia una vita disintossicata, perché le terme non fanno miracoli, insomma, aiutano.
1: Bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo per altre avventure prossimamente, sempre qui su RVD.
2: Un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori, ciao.

International Radio, sono Baron Noir, un folk singer. Potete trovarmi in tutti i social con il nome appunto di Baron Noir. Il mio genere spazia su territori folk, country, pop e new jazz. Per quanto riguarda il mio brano, diciamo che è un omaggio al movimento futurista e in particolare al poeta siciliano Enrico Cavacchioli e alla sua silloge poetica Cavalcando il Sole del 1914. E per quanto riguarda il mio brano, possiamo dire che è un brano appunto dalle atmosfere folk, dalle atmosfere swing, in cui c'è appunto proprio questo omaggio al poeta siciliano. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Cavalcando il Sole, appunto. Grazie e buon ascolto.

Fabili International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna, in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi. Racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro uno.

0: Diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e buon inizio settimana. Queste quando manca? Due settimane o una e mezza, fine di maggio?
0: Cioè, cinque giorni a fine di maggio, è che.
1: Maggio, ultima settimana di maggio!
0: Ecco.
1: Stringeremo la nostra beata Repubblica!
0: Ah beh sì, quello senza meno. Allora, vabbè, questo ti dice che sono. Dobbiamo vedere di mettere a posto il telefono per chiamare anche a Marco Roma. Intanto
1: a preparare. Ci vuole un telefono grande, un telefono da capitale.
0: Basta che qua non dice che è scaduto. Qua dice. Qua mi dice che devo aggiornare WhatsApp. Allora dobbiamo mandare un brano perché altrimenti non ce la faccio.
1: È un brano, un brano pimpante.
0: E allora dimmi. La testa.
1: Un brano pimpante, un brano che a te quando lo sentivi da giovane ti venivano la vista da cecati.
0: La vista che. Che brano,
1: meno una meno. Canzone che secondo ti fa prendere la vista ai cecati.
0: Non lo so.
1: E Giuseppe, tu sei un compositore, giornalista, pubblicista, produttore.
0: Facciamo sentiamo La testa gira di Fred De Palma, che è il brano che secondo me sarà il tormentone dell'estate. Allora,
1: ma veramente?
0: Sì. La testa gira Fred De Palma.
1: Palma, le palme, ma che non c'è una ferma, diamo la palma.

0: E allora vediamo se è piaciuta al capitano sta testa che girava. Il capitano è piaciuta la testa gira.
1: Giuseppe mi hai tenuto con questa canzone, a me non me gusta.
0: Non te gusta, mannaggia. Sentiamo se gustava Marco. Marco.
2: Sì, buongiorno capitano, come si?
0: Infatti è un brano che sta andando parecchio questo qua.
1: Il nostro Giorgetti dell'economia.
0: Sta andando molto bene questo brano, caro capitano.
1: I brani ormai non mi ne conta quello che lo canta, conta chi spinge dietro.
0: Beh, certo, quello è stato sempre così comunque.
1: Come la pubblicità, ormai come si dice? L'animo del commercio, come la pubblicità? Come si dice, no?
0: È l'anima del commercio.
1: Non lo so, come se volessero copiare qualcosa, ma non riescono. No, a me non mi piace. Poi.
0: Bene, allora sono le 5 e un po'. 5.
2: 21?
0: 5.

0: io non ho capito perché il capitano arriva sempre un po' morsicato, o perché c'è il telefono forse lontano,
1: perché mi fa morsicare la lingua, non lo so perché morsico la lingua, non lo so. Certo, qua bisogna fare un restyling della tua tecnologia. Dobbiamo trovare uno sponsor.
0: Sì, sponsor.
1: Sponsor degno,
0: no, come tutti, no, dietro allo sponsor dei tuoi telefoni, veramente, perché
1: ti posso dare un mio, che è qui,
0: sei tu, perché Marco arriva benissimo, vedi Marco,
2: eccoli, pronto. Telefono, la tua voce,
1: Marco sta nella capitale.
0: No, che c'è, tu sei
1: c'ha le vie di fuga da tutte le parti, le piglia dalla testa, fugge, c'ha queste onde che non si capiscono come vengono. Io e te stiamo a nutrire scoppette, ma tu stai nei baschi
0: e pensa che Marco è anche nella barra e anche nella barra pesante, Marco, figurati, arriva benissimo
2: oggi. Sì, barra pesante adesso in questo momento, in viaggio.
1: Marco, tu ce l'hai il barracchino da camionista, da...
2: Allora, visto che hai citato una cosa, voglio dire una cosa. Mio padre, che era appassionato, lui lavorava al centralino telefonico dell'ospedale, però lui era appassionato a quei tempi del baracchino, della bella frequenza 27 MHz, a quei tempi si parlava, quindi questa cosa me l'aveva tramandata anche a me, e io c'avevo la stazione a casa e poi andavamo in giro anche in auto per conoscere le persone che nella città, visto, parlavano tutti col baracchino. Oggi pare del baracchino non sanno manco che cos'è. Poi è sparito, una di social, Facebook, Instagram, è sparito il baracchino, non esiste più quella frequenza.
0: No, diciamo che il radiomotore ancora esiste, però ormai...
2: Sì, quella da 144 MHz, quella lì forse.
0: Ma...
1: Il radiomotore abbiamo i Wattomani, come si chiama?
2: Però era bello, comunque era bello. Però è pure vero che le stesse cose adesso col social, no? Comunque le fai... cioè condividi cose, cioè diverso.
0: Però
2: prima, adesso vedi le foto, invece là parlavi, era la voce. Quindi ti innamoravi. A me mi ha dato tante fregature. Io mi ricordo, racconto solo una cosa: c'era una ragazza in città, si chiama Cristina. Ci eravamo fidanzati sul baracchino.
0: Ah.
2: E aveva una voce, guarda, ma ti dico, pazzesca. E dico, no, lei dice, vabbè, ma mi devi conoscere prima. No, io già ti amo. Facevo. Ti amo, no. Non esiste. Allora dicevo, io mi fidanzerò con te. Ora, sta amico mio mi accompagna, che noi andavamo con stampiette tipo a conoscere le persone, amici maschi. Quando da lontano la vedo, mamma mia, ho detto, Dario, portami via, ho detto io, madonna, pesava 200 kg, pesava. Era bruttissima.
0: Era una quindicesima, cos'era?
2: No, era troppo. Ho detto, portami via, non l'ho voluta mai più vedere. No, firmati, ci ha visto, almeno salutala.
0: Almeno.
2: Allora l'ho salutato e siamo scappati.
1: Allora
2: però c'aveva quella ragazza, ti dico, una voce, ma così bella, sensuale, veramente colpiva. Era impossibile che una voce così non potesse essere bella, e non era bella. Quindi il baracchino a volte dava certe fregature. Invece oggi col social, prima di andare a conoscere la persona, vedi le foto.
0: Adesso diciamo che c'è questa innovazione. Però certe volte mettono delle foto finte.
1: Esatto.
2: Sì. Allora, la verità è che sono tutte photoshoppate, sono photoshop, quindi sembrano tutte belle, fighette, gnocchette, invece sono brutte poi, no?
0: Quindi c'è un po'...
2: Mio padre non vedeva, però con le mani...
0: con le mani sentiva le...
2: un grande sciupa femmine.
0: Lui basta che toccava una spalla senza dover neanche toccare.
2: Sì, bastava... mio padre ricorda... lo sciupa femmine Damiano del Vaticano.
0: Bastava che toccasse un dito, tuo padre non voleva neanche il braccio, bastava dal dito.
2: No, bastava che toccava quel dito.
0: Dito, una mano e via. Bene. Allora
2: Damiano c'ha il telefono spento, non si riesce, ieri si è addormentato, non l'ha messo a caricare, purtroppo.
0: Quindi stamattina pensi che alle 6:50 non ci sia? Oppure
2: io penso che il padre intanto si arrabbierà perché ti deve alzare e deve andare al lavoro.
0: Sì.
2: E ho paura che non. Perché oggi era un evento, oggi. Cioè, Eleonora. Si è fidanzata con Eleonora adesso?
0: Sì.
2: C'è una new entry.

0: Eleonora?
1: Sì.
0: E lui si è fidanzato con lei?
1: Sì.
0: E quindi lei si sta preoccupando, dice: ma l'hai sentito? Ho fatto no, perché c'ha il telefono spento.
1: Ah.
0: E lei doveva in diretta, lui la portava in diretta, no?
1: E la porti tu, no?
0: E la potremmo portare noi, sì, la portiamo noi. Allora lei entra in diretta anche senza di lui, fare le vici sue.
1: Beh, certo, certo.
2: Di parlare di lui.
1: Ecco, allora dunque un brano, poi abbiamo anche il nostro amico Dennis, dice: mi scordate, che succede? Abbiamo Dennis,
2: il nostro di cuore Dennis.
1: Allora, che brano scegliamo, Marco?
0: Allora, scriverò il tuo nome.
1: Scriverò il tuo nome, e mi pare che è Elisa, chi è? No,
0: no, Francesco.
1: Ah, Francesco Gabbani?
0: No,
1: Francesco, no. Renga,
0: bravissimo.
2: No.
1: Allora, vabbè. Scriverò il tuo nome, Francesco Renga. Lo ascoltiamo?
2: Buona scrittura.
1: Sì. Ecco, e dopodiché avremo Dennis.

0: scriverò il tuo nome. Eccoci qua.
1: Il tuo nome.
0: Abbiamo scritto il nome. Allora, cosa sta facendo il capitano?
2: Allora, io sto mettendo le pile al telecomando.
0: Ah, ecco. Telecomando del...
1: Cosa fa?
0: Mette le pile al telecomando.
2: Io ho una ho comprato una lampada
0: col telecomando.
2: Che ha il telecomando.
0: Ah.
2: Così io ho dei tasti dove puoi regolare la luminosità. Poi c'è un tasto che dice notte, giorno, lettura. Poi c'è un altro tasto, non so che cosa serve. E poi si può anche azionare da vicino all'asta, no? Tu tocchi e c'ha, lo spegni e lo accendi. Però questo telecomando è magnetico.
0: Sì.
2: Si attacca anche all'asta della
0: lampada.
2: Della lampada, però non è potente, capito? Molte volte basta che lo tocchi un po' e cade. E quando cade, cosa succede?
0: Sì, si
2: apre quel portellino dietro.
0: E cadono le pile.
2: No, molto fortunato non cadono le pile, però devo andare a cercare lo sportellino. Io devo mettere un po' di
0: Ci vuole lo scopo.
2: È proprio, come devo dire, proprio a misura, sai?
0: Ecco qua.
2: La tecnologia, ragazzi, fa proprio le cose da pazzi.
0: Allora, ieri è finito il campionato. Come finito? Perché io non...
2: Ieri... Campionato, allora, campioni d'Italia, Inter.
0: Beh, quello si sapeva.
2: Ho classificato la squadra.
1: Ha vinto Napoli.
2: Terza mi sembra la Roma.
0: Ah, era la terza.
1: La terza la Roma.
2: Quinta la Juventus. Perciò le nostre quattro italiane che andranno sarà a giocare la Coppa Campione Inter, Napoli, Roma e Como.
0: Como, poi quinta Juventus.
2: Dopo due in Serie A, il Como andrà a giocare la Coppa Campione, che sarebbe la Champolin, come si chiama?
1: Aspetta, ma io non ho capito, capitano, ma la Juve non va in Champion?
2: No.
0: In Coppa UEFA va.
1: La Juve va in Coppa UEFA, è l'Europa League, va.
0: Sì, esatto. E anche il Milan.
1: Ma tu? Sì, e pensa che il Como va in Champions League, mamma
0: sì,
1: mia.
0: All'ultima giornata.
2: Sì, ma... Como va in Serie A. Allora, il Como è salito in Serie A sono due anni.
0: Sì.
1: Cioè, ma veramente da niente no, ma arrivi quarto in Champions League è una cosa favolosa.
2: No, ma bisogna capire una cosa. Allora, prima cosa, quando giocheremo, il Como non potrà giocare in casa perché lo stadio non è ancora idoneo. Secondo me le prime due partite le farà Sassuolo, quelle parti là. Però questo cosa testimonia? Testimonia che quello che ho detto sempre lì, a prescindere del pallone, a prescindere di tutti gli altri discorsi che noi facciamo, il problema principale qual è? Facciamo un esempio, perché se non facciamo gli esempi è più facile, oggi la gente vuole gli esempi, il discorso filosofico non lo vuole sentire più. Allora, noi ci siamo bisticciati per un famoso referendum, no? Sì, no, vogliamo usare sì, dobbiamo dare no, il sorteggio. E io sempre dicevo, Giuseppe lo sa, a me se vince il sì o vince il no, non ha nessuna importanza. Perché? Perché noi stiamo discutendo su una regola, ma la prima cosa che tu devi capire di quando metti una regola non è tanto la regola in sé per sé che può cambiare con la società o può cambiare dal momento, è la persona che deve applicare quella regola. Noi possiamo fare tutte le regole del mondo, noi possiamo essere pure le regole più belle del mondo, ma se quella persona che deve applicare quella regola non c'è una competenza, non c'è una regola, non c'è un'etica, non c'è quello che deve avere, noi qua i soldi dalla finestra li butteremo sempre. Vale a dire in questo campionato, perché il capitano quando dice le cose le dice anche la
1: motivazione. Ma il capitano di che squadra è, capitano?
2: Non ho capito.
0: Quale squadra sei?
2: Io sono stato sempre Juventino.
1: Lo
2: ma no, che Juventino, aspettate un momento. Ma Juventino non è.
1: Giuseppe, lo fai scendere dalla telefonata, per favore.
0: Vabbè, tu sei
2: romano. Io non sono mai andato con le bandiere, oppure tu sei una schifezza. Allora, perché io ero Juventino? Prima cosa, meno me ne frega chi vince, che perde. Quando giochi bene, giochi bene. Però mi piaceva, che devo dire, io mi ricordo un giocatore che comprò la Juventus, no? Si chiamava, era basso, Barrios, non so se ve lo ricordate.
1: Barrios, sì.
2: Capelli ricci, tutti quelli, aveva un capellone. No,
1: ti dico anche il nome, Rui Barros.
2: Rui Barros, esatto. Allora, quello, guarda, per farti capire perché ti favo la Juve, quello quando andò a giocare nella Juve, la prima cosa che gli dissero, disse: tu ti devi tagliare i capelli.
1: Beh, c'era un altro giocatore che della Juve era, c'era tutte quelle trecce, Edgar Davids. Era favoloso proprio per quella criniera che lui aveva.
2: Sì, qua è portato gli occhiali perché lui ci aveva poco.
1: Bravo. Edgar Davids aveva quei problemi agli occhi, aveva. Quindi lui ha fatto proprio tutta la carriera con questi occhialetti in plastica. Se non vedeva.
2: Non è che mi piaceva la Juve, a me mi piaceva il sistema, nel senso che c'erano delle regole. Cioè, come devo dire, capì? Tu devi giocare, no, tu devi tenere la divisa, devi tagliarti i capelli, non ne ha fusce, ma la sede a cucca, queste cose, oh. Capo, quello che succedeva di fuori, portarsi pure, le fanno pure là, e non lo voglio sapere. Però mi dava, hai capito? Mi dava un senso di ordine.
0: Di ordine.
1: Cioè, vabbè, i calciatori hanno queste regole qua, però tante le hanno infranti, tipo.
2: No, ma oggi.
1: Vabbè, ma Maradona faceva una vitaccia, faceva lui. Capito? Cioè, realmente fuori. Dice che quello che si allenava di meno agli allenamenti, ma non andava quasi mai. Perché la sera faceva tardi. Però poi però era Maradona e lui c'era sempre il posto davanti. Però non si allenava lui. Antonio Cassano. Io facevo un mercato che era giovedì a Trigoria, dove le sedi della Roma, e lui là veniva, non veniva. Antonio Cassano, stessa storia, come Maradona.
0: Eh sì, però perché.
2: Sì, vabbè, però. Non ho fatto la carriera, il problema non è Maradona, non è cosa. Allora io il problema, queste cose si capiscono, sai quando tu hai il grado del comando, quando tu devi gestire queste cose si capiscono bene. Se noi dobbiamo parlare da Bargo, allora se tu c'hai un equipaggio e c'hai un marinaio che quello ti porta la nave, è sicuro che ti fa certe cose. Però all'interno di un equipaggio, e questa persona non gli fai fare una vita troppo diversa da quegli altri non lo accettano, a meno che non c'è anche un rendiconto, perché quello guadagna molto di più, ogni tanto fa la festa, ti invita pure a te e via discorrendo. Ma è difficile che tu ti fai un mazzo da allenare e quello non fa niente, dice: perché questo deve venire in ritardo, e perché questo deve fare la regola, e perché io sono Maradona. Sì, ma Maradona non è che all'inizio ha fatto vincere quello che ha fatto vincere. Allora il ragionamento è questo: quando tu hai questi fuori classe, molte volte il problema è di tenere gli altri uniti. Perché una cosa è, noi parliamo di Maradona e Maradona, ma tutti i giorni là e tu ti fai un mazzo tanto, perché poi ci sono anche alti e bassi, ti alleni, poi sei stanco, si va. Certo. E quello viene, fa un cazzo dalla mattina alla sera, ti giri di coglione. Ma stessa cosa, no? Poi il giocatore dice: quello guadagna 30 milioni di euro, non fa un cazzo. A te ti girano le palle, ma tu sai fare quello che sa fare quello, però a te ti girano le palle.
0: Certo. Brano, ragazzi, altrimenti ci tirano. Allora salutiamo. Salutiamo le nuove radio che sono con noi: Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore, non Paradone, Vigliatore TV, che manderanno la replica di questa mattina alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio. E allora
2: è di Roma Marco Antonio?
0: No, non è di Roma. Allora, Marco, Brano o Capitano Brano?
2: Marco Antonio.
0: Intanto sono le 5:41 e 22 secondi.
1: Metti due vite.
0: Due vite di Marco Armani. di
1: Marco Mengoni. Marco Mengoni.
0: Sì. Due vite, Marco Mengoni. Arriva due vite,
2: Rapino,
0: sì.
1: Marco Mengoni.
0: Marco c'era, però.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo.

0: Sembrerebbe che dice questo, che giri fanno due viti, insomma, le viti si avvitano.
1: Le viti col cacciavite.
0: Si avvitano. Allora sono le 5:45 ragazzi.
1: Abbiamo anche il messaggio di Dennis, vogliamo sentire.
0: Il messaggio di Dennis, appunto, perché se no Dennis siamo qua, quando è qua è pronto, è pronto da un bel po' il messaggio di Dennis.
1: Poi infatti così almeno lo ascoltiamo.
0: Ci siamo messi a parlare di sport.
2: 5:45.
1: È capitano che lui quando racconta racconta un poema.
0: Ah, sì.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 22
1: poi,
2: secondi.
1: Ci ha fatto caso, ecco. E poi lui finisce sempre col discorso della nave, no?
0: Sì.
1: Cioè, parla del pallone, poi finisce sulla nave. Siamo
0: ecco Dennis.
3: Ma se il 90% del nostro corpo è fatto di acqua.
4: Di settimana a tutti. Un salutone a te, Giuseppe. E io sono Dennis, naturalmente. In questo lunedì mattina saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il capitano Marina, Marco Roma, Peperoncino, Lucia, Gina, Stefano, e saluto, se avessi mandato, si lasciato indietro qualcuno, saluto tutti. Bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano. Allora, l'originale mi pare dovrebbe essere di Polanka, però io vorrei ascoltare Diana, fatta da Adriano Celentano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto e risaluto tutti quanti. Ciao ciao!

0: questa è Diana, dice ciao ragazzi, vabbè. Era Diana, dice ciao ragazzi, vabbè, eccoci qua. Era la richiesta del nostro amico Danny.
1: No,
0: che John, era l'amico Dennis, che era Diana che salutava.
2: Schermo oscurato.
0: Allora dunque, siamo sempre in diretta quando sono le 5 e... 5 quanti gradi ci sono a casa del capitano?
1: Alexa, temperatura a casa del capitano.
0: Non ho provato nessun gruppo di studio. No, forse devi cambiare il nome, devi dire.
1: Oh, Alexa, temperatura a casa.
3: La temperatura è 24,6.
0: Mi sa che è più caldo di qui, forse qui da noi qui in altura abbiate grasso, fino a che scendo a casa c'è più
1: vita.
0: Alexa, quanti gradi ci sono in casa? 24,3. Vabbè, siamo uguali voi più o meno, quindi. E allora Marco, che temperatura c'è in giro invece?
4: Oggi senso sono 15, mi segnava 15-18 gradi. Beh. Il camion.
0: Ah, quindi insomma.
4: Però si sta bene, veramente. Stamattina la temperatura è perfetta.
0: Ma anche perfetta. Esterna qui a Milano abbiamo 21-22, mi pare. Quanto c'è all'esterno, capitano?
4: Ah, pensa, più di Roma?
0: Sì.
4: Pensa, più caldo, è bello però.
1: Milano.
4: Bella sta cosa. Tanto non venga a Milano, no?
0: Quanto dice?
1: 19.
0: Beh, è più. Vabbè.
1: 24. No, ma tu sei a maniche corte. Marco
0: sì, Marco. Cioè forse ancora no stamattina, 18 gradi, forse ancora 15 gradi, ancora avrà il giubbottino e poi dopo...
4: Io allora stamattina c'ho una felpa però comunque aperta, con una magliettina di cotone. Certo, ho fatto il viaggio fino a prendere il camion, stamattina stavo a mezza manica, comunque. A mezza manica, però quando poi sono sceso lì al deposito del camion faceva comunque freddino, faceva l'aria era freddina. Però si scalda subito, già è giorno, bellissimo.
0: Sì, già è giorno, eppure non sono le 6.
1: Aspetta, maniche corte, intima, Serafino.
0: Sai che l'altro giorno me l'ha portate le Serafino, il capitano.
1: Sì. Io a Giuseppe gli do lezioni di moda.
0: Ha portato ecco le Serafino.
4: Ma Giuseppe sa tutto, lui è.
0: No, ma è sta cosa di Serafino, le maglie non sono uno.
4: Perché poi il cotone è tanto, c'è il filo di scossa, c'è il cotone jersey, c'è il microfilm, c'è l'elasticizzato.
0: Però c'era
1: un trucco.
4: Poi tanta gente viene e fa delle richieste particolari che quasi sembra non esistono.
0: Però
4: tanti dicono questa l'ho pensata io e non esiste, l'hai pensata tu. Però dicono forse non esiste, no,
0: forse non esiste. Immaginiamo che ci sia.
4: Sì. Immaginiamo.
1: No, ma fissati su certe cose, io non pensavo che erano così. Io quando navigavo pigliavo una cosa, la mettevo, facevo. Vabbè, poi la divisa è sempre uguale. Ma ci sono gli uomini, mamma mia, qua li vedo a Milano, diciamo. Teoricamente dicono che si curano di più, allora si mette la maglietta, devi mettere la maglietta intima un po' più aderente, perché così dopo quando metti quello di sopra si vede se è meglio, se è peggio. Poi sotto devi mettere, no, quelle magliette intime col bottoncino, perché col bottoncino è più chic, è più chic,
0: è più chic.
4: Vabbè, certo, sì, col bottoncino sono trovabili, però sono comunque belle. Sono belle comunque, perché sarebbero poi un po' plasticizzate, un po'. Però c'è il fisico, sì.
1: Poi c'è la questione slim, XL, L, ma comunque poi fanno tutti questi tessuti un po' plasticizzati, no?
4: Allora tu, sì. Ma sono belli, però sono più belli comunque di quelli morbidi, lenti, come una volta.
0: È arrivata, ragazzi. È arrivata l'ora.
4: È arrivata
0: l'ora tripla, vai Marco.
5: È arrivata l'ora tripla e in radio siamo Giuseppe,

0: E allora così vedremo se si sveglierà alle 7:15, 7:10. Tanto ormai chiudiamo a 55:56 ormai la mattina.
1: Un segno buono c'è, perché il telefono era spinto.
0: Sì.
1: Ho mandato un messaggio, la doppia spunta è arrivata.
0: Quindi vuol dire che si è svegliato.
1: Si è svegliato perché hai messo a caricare il telefono per santo papà, perché papà lo sveglia.
0: Allora adesso scegliamo un brano, poi avremo i nostri amici che si ripropongono da soli, mentre vi ricordiamo che queste nuove radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, saranno con noi anche in replica mercoledì sera, quando avremo direttamente da... Miami.
1: Direttamente dalla Thailandia. Adesso in Thailandia. Lui dorme sia a Miami che in Thailandia, fa avanti e indietro così al mese.
0: Ecco.
1: E in questo momento lui la diretta la farà direttamente dalla Thailandia.
0: Direttamente dalla Thailandia.
1: Infatti, quando mi ha chiamato, mi ha detto: ma che ore sono da te adesso? Mi ha detto: guarda, sono le 10. Io mi ha detto 11, sono 1, 2, erano le 3 di pomeriggio. Perché allora quando la faremo alle 8? Da me sono l'una di notte, mi ha detto. Io ho detto: ma mi dispiace,
0: del giorno dopo.
1: Che scherzi, sono felicissimo, ha detto.
0: Quindi sarà con noi Calmo.
1: Emanuel
0: con la E. Emanuel Calmo, quindi non è una personaggio. Capito, capitano? Ci sarà con noi mercoledì sera Emanuel Calmo.
2: Calmo. A me piace il vento di tramontana.
0: E che c'entra? Vabbè. Bene, allora dunque.
2: Donne che faceva. Ho trovato la tramontana. Tramontana.
0: Vuoi sentire la tramontana di.
2: Ricordi quella canzone?
0: Come no? Era la tramontana. Chi era Marco?
2: La tramontana.
0: Vianello, no, quella è la tremarella di Vianello. Per un filo di una sottana, mi faceva così. Vero Marco?
1: Sì, vero, da avvisati.
0: Come si chiama il cantante?
1: Scusa, non ho capito.
0: La tramontana, chi la cantava?
1: Aspetta, devo ricordarmi. Oddio, c'è un lapsus.
0: Basta che lo scriviamo qui, la troviamo. La tramontana, non era mal. I Primitive?
1: No, mi sembra Gianni Pettinati?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Sì. Poi la cantava pure uno francese, Anthony.
0: Antoine,
1: scusa. Che pronuncia ciò? Antoine,
0: non Anthony. Antoine.
2: Sì.
1: Antoine, che bel nome, Antoine.
0: Allora, sono le 6, quindi 6:29. Noi ci lasciamo a quest'ora perché andiamo ad ascoltare i brani che si presentano i cantanti e ce ne andiamo con la tramontana. Allora,
1: sì.
0: Antoine, la tramontana. No, non mi sa aiutare. Vabbè. Antoine, la tramontana.
1: Antoine. Signore e signori, Antoine, la tramontana.
0: No, non ce la trovo. E allora la cerchiamo manualmente. Vediamo se la troviamo manualmente per tenere qualche secondo in più. Antoine, dove sei? Andò, dove sei?
2: Ecco, poi il vento. C'è tutto. Vento.
0: La tramontana. Vediamo, io l'ho scritto male, però forse l'ho scritto male comunque.
1: Ma ti faccio lo spelling?
0: La tramontana, sì, l'ha trovata. Allora ragazzi, buona giornata con Marco, ci sentiamo dopo le
1: 6:45
0: circa, vediamo chi arriverà. Arriva la tramontana, eccola qui. Ciao, a dopo.
1: Ciao.

0: Disabili International Radio, Mimmo Russi, punto mp3.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online, dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

Sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo, l'album è solo all'inizio, Fjords Calling.

0: Ed è il momento di una richiesta da Cosenza. Sentiamo questo nostro amico.
1: Condividi media, messaggio vocale, durata 13
0: secondi. Eccolo qua.
1: 23 maggio alle ore 6:36. Ascoltato.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo farmi un augurio da solo. Primo giorno di pensione. Se mi mandi per favore Baobab di Malord. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, beh, allora ti facciamo gli auguri. Allora facciamo gli auguri. C'è il pianoforte, mettete il pianoforte. Eccolo qua. Abbassate quest'altro. Allora, buona pensione a te.

mattina vieni in onda con noi magari, perché no? E allora ti mandiamo il brano Baobab, perché magari sotto un bel Baobab si sta bene. Baobab, Milord, per te. Ciao Franco, e ascoltaci sempre, se non hai niente da fare ricordi che noi alle 5:15 ti possiamo chiamare e ci racconti di Cosenza magari. Ciao.

Bene, allora è il momento di salutare le nostre radio, salutiamo le nuove radio, ovvero Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri e poi Radio Teramo e ancora Teleterme, Vigliatore TV, che queste ultime tre

0: Qui mi aggiusterà il nostro Nazareno, perché lui è l'esperto. Saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Ascoltatori, buongiorno, sono Elisa e vi comunico che il 26 maggio alle ore 11 a Palazzo Cezza si terrà la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Blues e Jazz Delta Blues 2026, che quest'anno prevede oltre a 40 concerti e coinvolge 7 comuni della provincia di Rovigo. Sarà presente per il comune di Rovigo l'assessore alla cultura, eventi e manifestazioni Erika De Luca. Vi aspettiamo numerosi.
1: Complimenti, aspetta.
0: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa e vi anticipo le conferenze stampa in programma la prossima settimana nel Salone d'Onore del Palazzo Nodari. Mercoledì 27 maggio alle ore 11.30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il Teatro e Dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18.30 al Circolo Arti Decorative in piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative.

Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11.30, verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo Michele Aretusini parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.

Scusate, ma ho fatto i complimenti ad Elisa perché è stata veramente brava nel leggerle la cosa, perché l'ha letta a prima vista. Amore di plastica, e poi avremo un sindaco.

Oh, adesso stiamo provando a svegliare il sindaco di Calto. Il sindaco alle 6:30 di mattina. Anche loro, non si vogliono dare le notizie sui loro paesi.

0: Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arps Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90. La seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi giusto Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Non è in America, ma è a Calto, provincia di Rovigo, e salutiamo Nazareno, il nostro amico di Radio RVD, ecco, che sente i suoi con provinciali in questo caso, Mico Manfredi. Sono esattamente le 6:36:29, si avvicina anche l'angolo della poesia tra un po' con la nostra Maria Grazia, chissà dove ci porterà oggi, e poi avremo il gran finale, chissà che sorprese avremo stamattina nell'uovo di Pasqua del giornaliero del nostro Damiano del Vaticano. Intanto salutiamo gli amici delle nuove radio, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV. Grazie, salutiamo il nostro amico Marco Antonio, uno che marca.

0: E siamo in diretta con Maria Grazia. Buongiorno Maria. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: questa
0: qua.
1: Questa mattina leggerò una poesia intitolata Sera.
0: Sera. Fa ricordare un po' Foscolo, a te sera, a me giungi così cara. Non era sera di Foscolo, vabbè, comunque
1: non me la ricordo.
0: Vabbè, alla sera si chiama la poesia di Foscolo. Va bene, anche. Noi invece però non so se queste cose sono su Spotify, devo verificare se potrebbe essere che c'è. Allora, noi invece la sera è quella di Maria Grazia. Continua a leggere pure la tua sera. Io vediamo se riesco a trovare qualcosa che abbia a che fare con la mezzanotte. Dopo la sera viene mezzanotte, no?
1: Certo, è logico.
0: Vabbè, mi pare che ci sia bagno a mezzanotte di Elodie, quello mi ricordo che c'era. E quindi c'era. E allora andiamo con la lettura, vai pure.
1: Sera. Nel silenzio della sera i pensieri si affollano in ognuno di noi. Quanti indelebili ricordi, quanti bei momenti trascorsi. Anche illusioni e delusioni riaffiorano nella nostra mente. La vita passa in un attimo come il soffio del vento. I ricordi restano e non si cancellano. La vita è bella, ma bisogna viverla bene. Si vive solo una volta. C'è un'andata, manca il ritorno. Magari si potesse, avremmo una doppia possibilità per apprezzare i bei momenti che si presentano nel corso della nostra vita e per cogliere al volo gli sprazzi di felicità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, io intanto ti stavo cercando qualcosa che aveva a che fare con mezzanotte, ancora non l'ho trovata, però vediamo di farlo subito, va bene?
1: Grazie,
0: a tra
1: grazie,
0: qualche secondo, sì. grazie. Sì. Salutiamo Maria Grazia, intanto io abbiamo anche Marco che sta collegando i vari salutiamo intanto Nazareno che ha lavorato, sta lavorando per noi. Nazareno, buongiorno. 43 secondi, vediamo se riusciamo a mandare un pezzettino del brano che ha cercato la nostra Maria Grazia. Mezzanotte, qua anche Marco potrebbe dirci che cosa c'è con mezzanotte. TTE spazio, mezzanotte. Vediamo cosa abbiamo trovato con mezzanotte.
2: Mezzanotte, la nostra storia, brano, mezzanotte, pulsante.
0: No, mezzanotte.
2: La nostra storia, nuova uscita, mezzanotte, video, brano, Anna Mena, pulsante.
0: Ah, c'è mezzanotte di Anna Mena, beh.
2: Mezzanotte, brano, petit, pulsante.
0: Mandiamo questo brano di Anna Mena, mezzanotte, e poi andiamo con Marco. Io e te.

0: Mezzanotte, noi siamo qui invece alle 6 e quanti minuti, ragazzi?
1: Sono le 6:49.
0: 6:49. Allora, direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno. Buongiorno.
0: Direttamente.
1: Allora, oggi speriamo che sia l'ultima volta.
0: Cosa? L'ultima volta?
1: La fidanzata di Damiano.
0: Oh, l'ultima volta? No, già. Direttamente.
2: Manca a far così, oh.
0: Direttamente da Roma abbiamo Ele.
3: Eleonora.
0: Eleonora.
1: Eleonora direttamente dalla zona di Montemario.
0: Zona Montemario. Quindi.
2: È finto Montemario.
0: Come finto?
1: Finto Montemario, porta portese.
3: Ah, ma non è finto Montemario, non è finto.
0: Montemario, via Parioli, Corso Parioli.
3: No. Vicino.
1: Bravo Giuseppe, bravo.
0: Sono stato anch'io qualche anno a Roma, tanti e tanti anni fa, 40 anni fa, insomma. E poi direttamente da Tor San Lorenzo abbiamo Marco Roma.
4: Buongiorno.
1: Sempre.
0: E allora Marco Roma ci dirà che praticamente mercoledì a 20 di sera chi avremo?
2: I limoni, signora.
0: No, che limoni,
1: allora,
0: dai.
1: No, niente limoni, niente limoni. Abbiamo un grande ospite
0: direttamente dalla Thailandia.
1: Direttamente dalla Thailandia, ci collegheremo con la Thailandia. Io e lui già abbiamo fatto una prova intervista.
0: Ah, ecco.
1: Per vedere come si sentiva l'audio.
2: C'è il cambio orario, no? Il fuso orario.
1: Sì, lui sta 5 ore avanti, quindi quando da noi saranno le 8 l'intervista, da lui è l'una di notte.
0: Da lui già è giovedì praticamente.
1: Da lui già è giovedì, sì, sì, sì. Abbiamo fatto una prova collegamento e si sente benissimo. Arrivate un secondo di ritardo, però perfetto.
0: Sì, perfetto. No, ma
1: già abbiamo fatto una prova, molto gentile.
0: Quindi Emanuele Calmo.
1: Emanuele Calmo,
0: ecco.
1: Reality della Thailandia,
0: ecco.
1: E Miami.
0: Mo'
1: inizia la quinta stagione della serie televisiva a Miami.
0: Ecco, quindi bene, questo per quanto riguarda mercoledì sera. Invece salutiamo anche le nuove tre radio che sono con noi già da questa mattina in replica alle 7:30: Radio Blinco-Blanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Sono queste radio nuove che saranno con noi anche mercoledì sera in replica. Infatti già
1: stiamo arrivando oltre 100 radio.
0: Ebbene, si contano, poi qualcuno va via, qualcuno viene, però sono
1: sì,
0: tanti,
1: sì.
0: Sono
1: sempre intorno a centinaio di radio collegate, bella cosa.
2: Diciamo la replica di questa mattina, quella delle 4:40, che ora la rifanno?
1: Alle 9:45.
0: Sì, questa replica qui adesso sono le 6:52, alle 9:50.
1: Tra tre ore
0: esatto.
2: quella di stamattina, io dico.
1: Tra tre ore.
0: Alle 7:30, quando ti abbiamo nominato. Sì, alle 7:30 ti abbiamo nominato con Marco. Abbiamo detto che...
2: lo so, me l'ha detto.
1: Ti abbiamo nominato e tu non c'eri.
2: Mi si era spento il telefono, anzi che mi sono svegliato.
1: Sempre papà. Una scusa, chissà con chi stavi a letto tu.
2: Magari
1: Damiano,
0: lo sciupa femmine del Vaticano.
1: Poi Giuseppe, io ho imparato una canzone nuova a lui.
0: Sì.
1: Si diceva ai bambini piccoli per farli mangiare, per farli stare calmi. Però adesso lui e Eleonora la cantano spesso. Allora te la dico subito, è piccola e breve.
0: Sì.
1: Allora, io metto il nome Damiano, però.
0: Sì.
1: Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle.
0: Ah.
1: Guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata.
0: Ah, insomma, io già. È una rima baciata del nostro Marco.
1: Baciata.
0: Una rima baciata del nostro Marco Roma, evviva! Allora.
2: E via Marco.
0: Marco Roma a Tor San Lorenzo stamattina, il brano te lo ricordi che devono dire stamattina per te lo ricordi?
1: Sì, il brano di stamattina era di Francesco Renga,
0: ovvero
1: allora era aspetta, quale ho messo di Renga? Il meglio no.
0: Quello che non ho indovinato.
1: No, era la vita che ti stava aspettando.
0: No.
1: Aspetta, scusa, scriverò il tuo nome. Sì.
0: Scriviamo il nome di Eleonora, perché giustamente l'ha scritto Damiano. L'hai scritto
1: Damiano?
0: L'hai scritto.
1: Damiano? Dedichiamo la canzone a Leonora per Damiano.
0: Appunto. Bene, purtroppo il tempo per mandare dei brani non c'è più, perché sono 54 e 11 secondi. Però, come al solito, voi vi potete mettere d'accordo e fare partire la sigla quando volete. Allora, e allora
1: a tre?
0: Sì, contate tra di voi.
1: Uno, due e tre. Signore e signori, a voi la
2: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena, ma l'aiuto prodigioso di Damiano dal Vaticano, Marco Roma e Leonora diciamo, non diciamo
1: Leonora e Leonora da Monte Mario.
0: Già, Eleonora da Monte Mario.
2: Da finto Monte Mario.
1: Finto Monte Mario. Vabbè, non si è mai capito se è Monte Mario o Porta Portese, però.
3: È questo si chiama Monte Mario Porta Portese.
0: Ah, Monte Mario Porta Portese.
1: Come se io mi chiamo Marco Giuseppe, insomma, non lo so.
3: Ho capito, che ne so, gli hanno dato questo nome, mica gliel'ho dato io.
0: Allora, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. A domani, ragazzi. Beh, a Roma è arrivata, si è qualificata, hai visto? Terza.
1: La Roma è arrivata terza, Champions League.
0: Champions League.
1: La Juve.
3: È arrivata terza, mamma, è arrivata terza, ma mai prima.
0: Vabbè, lei
2: è interista.
0: Arriverà.
1: La lasci, per favore, la lasci.
0: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao ragazzi, e allora a domani, sempre Non è mai troppo presto, sempre con noi che siamo un po' squinternati, un po' pazzoidi, però vi vogliamo tanto bene. A domani, sempre dalle 4:30 alle 7.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

No, secondo me è tutto un problema di alimentazione. Si comincia tutto da lì, dalla scelta del cibo che nutre il nostro corpo, dalle cose che contribuiscono alla nostra crescita. Sì, prendiamo per esempio un minestrone. Sì, un bel minestrone con dentro tanta roba, tanta verdura, bello anche da vedere, anche come fatto culturale, per dire. Se tu ce l'hai lì davanti, fumante, colorato, pieno di sedani, rape, finocchi, carote, eccetera, eccetera, eccetera, e mangi, anche perché hai fame, e quindi lo mangi. Sì, mangi tutto, anche se non è che del minestrone ti interessa tutto. Certo, non puoi mica metterti lì a selezionare, a dividere con le mani, sarebbe difficile, scomodo e anche maleducato. Quindi mangi tutto, anche se in realtà del minestrone ti interessa... A me, personalmente, del minestrone interessa la carota. È evidente che mi interessa la carota per le sue proprietà eccezionali, d'altronde ben note. La carota, questo prezioso ortaggio, fa bene al irrobustisce il nervo ottico, sì, va bene ai bulbi, ti vengono due bulboni che vedi, no? Importante vedere anche politicamente questa vita che cresce, che si sviluppa, che individua il nemico da combattere, sì. E poi, a parte questo, la carota ha proprietà benefiche particolari per quanto riguarda la materia grigia, sì, la funzione cerebrale, cioè, fa bene al cervello, sviluppa l'intelligenza. Quindi uno del minestrone mangia tutto, anche se in realtà gli interessano le carote. C'è tutta questa operazione di ingestione, di masticazione, il bolo che scende, lo stomaco, l'intestino, i villi intestinali trattengono, aspirano, assimilano le carote che fanno bene a... le carote che fanno bene al... No? No, perché naturalmente il mio corpo trattiene quello che io voglio che il mio corpo... No, potrebbe anche trattenere... No, ma i piselli cosa li trattiene a fare? Ma dei piselli non me ne frega niente. E magari lui trattiene i piselli. Ma il pisello è banale, anticulturale. Ma io non capisco perché lui deve trattenere quello che vuole lui e non quello che io so che mi fa bene. A me i piselli fanno schifo, per esempio. E butta via le carote che sono così rivoluzionarie. Maledizione, guarda che corpo stupido.

cambio governo quasi ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici, beh, sono italiano.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I presti dei bassi

sempre il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.

0: può ripetere sta qua. Un rimedio se prospetta, fa il cantante heavy metal. Perché non veniva di mano. Se, ma cosa che entra? Parti a rima, cosa che entra? Ma per forza, ti ha mai visto un cantante heavy metal peocco? No, però se è vero.
1: Se è vero?
0: Ma tutti quanti a caveada.
2: E anche se lui ha appena chi comincia a suonare heavy metal, e anche cresce. Wow!

0: Sta canzone c'era un attimo per drammatizzare, insomma. Mi presento un vostro problema, quindi ho scherzato un attimo sola. La questione è che bisogna che si accettiamo per come che siamo.
1: No! L'amore a luna! Dopo, dopo i dice, oh, sono a vedere il spettacolo di Carlo e Giorgio. Come siamo, come siamo, come siamo? Oh, ti ridi e ti piangi. Ti ridi e ti piangi. C'è un spettacolo che ti fa pensare.
0: E di solito la gente cova fuori e pensa, ma sti qua cose deficienti sul serio fa apposta. Comunque, i rimedi anticalvizie, parliamo se chiaro, siamo tutti in una bar.
1: No, no, no,
0: non funziona
1: no,
0: niente.
1: No, no, no, no, no, no, no, no. Mi so che ne sei uno che

0: funziona.
1: La cosa non deve funziona. Anche perché pensate bene.
0: Dai, muovite, dilla, dilla adesso, muovite.
1: Se sei peocco Berlusconi, vuol dire che non sei niente pa' nessuno.

l'esordio. L'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, l'altra sera dopo di notte passeggiando per le mercerie, dopo vedi se dava e volte, sitti sitti state ascoltando. Dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, dopo vedi di bassa statura se parlava di cose amorose, ma aveva una grande paura che i passanti stasse sentire. Oh.

0: stamattina.
1: Prima è ma.
0: Primo, tu no, mio chi
2: li va?
0: Rosa Russa Iervolino.
2: No, ti ha fatto montare sul gioiellino.
0: No,
3: mi porta in onda.
2: Ti fa che imita tutti.
0: Quanto anni mi dico piaggio.
2: Come sei bravo.
0: Insomma, mando il giorno. E sui dopo.
2: Chi si arriva?
0: Chi si arriva?
2: Madonna.
0: No, è cantante!
2: È cantante!
0: Si è montato in gondola! Si è montato in gondola! Dai,
3: che pezzi!
0: Insegna mia avvocato, insegna mia voce! Non sono, non sono!
2: E allora pensa, non capita, perché non capita?
0: Ma se capita?
2: Ma non capita!
0: Insomma, entriamo dentro di un rio!
2: Foto,
0: non c'è nessuno!
2: Ti lavora il bollino e poi prosecco! E allora pensa, non capita, perché non capita?
0: Ma se capita!
2: Ma non capita, non capita!
0: Sul più bello, si potrebbe fare il brindisi tutti i due!
2: E bodyguard! Guardi il corpo! Caccia grande!
0: È tutto! E scappa via! Scusami!
2: La vita è strana! Perché ti dici, oh, non capita! Perché non capita! Ma

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
0: Conrad, la convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad

non puoi dire voglio, devi dire sempre vorrei, mi piacerebbe. Però invece io voglio e spero e devo diventare la più grande showgirl del mondo. Non posso dire vorrei diventare, perché voglio.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?

chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. I am the god of hellfire and I bring you